Yeah, they are national tagi arjunata so gizigi, Korean shishijaro, K3B, 89.7 FM, donanit, koro iat otabahun, zinigi DPSA, I arjla hilchitish, iati, iat hulchki, I arjdi alcohol, di slingi, iati butsado, hahaliki, I arjla betit, ego, I arji alcohol side effects, di slingi, like hilchitish, I age the alcohol, the causes, then lingushin arrange the term impairment do and zago. I age the term health risk, then lingushin the tetna de quigo. I age the organ system, like ye ye, are the short term effects. Like she age ya, the hutsi grant do I age the itchit agi the behavior. I ge age yeshi the kuyako il I. Ia di inhabitants, ikishi di do yat eko di poor, ia di coordination le, wado ia di yajilt kigi do, jo yajilt ki da le di slurred speech, ado I aje di impaired judgment di lingi ya aje, ado ia di physical state in lingi, I aje shi ia di watna gatla di drowsiness, ado ia anjilt se di dehydration, Ado ia, this quill, don't you quill, do, li aja ia di hangovers, ia aja, ado di asiego, ia di severe risk, dan linigi, ia di alcohol, but ando, she ia di poison, ia aja ia, do, ia aja di blackouts, di linigi di, ultra halegi, ado ia di tijit in injuries, ado ia di, ultra halegi unconsciousness, Ige aje, wado iadin zago, the term effects, egishi I aje, iadi liver disease, iadil nigishi iadi fatty liver, le ado iadi hepatitis, ado iadi fibrosis, igi ajdo cirrhosis, I aje iadi iadahol, ado iadi thought it's easy, yanigi, I aje di risk. Igi di cancer, igi shi yadi dago di lki, I aj di risk, dan lingo, shi aj iya, iya sanigi shi iya di bebris igi iya da hol a, ado iya di colorectal, I aj do, I esophageal, I aj iya di iya to, iya hu liver, chask aj do, I aj do, hose I aj iya to di lo do na zihi, I aji yi di snako ut wado yadi cardio vascular I aji impact dan lingi e yadi hutako hotelin alkido iil I ado I yadi aji I banal nigi I yalla huidilna ado I yadi huik I jit on ha nada I leishi di stroke agi aji ado I yadi hu mental health agi si aji di dagio iil I di risk Ige I aje ia di depression, do di anxiety, ado ia di alcohol use, I aje disorder, di lingi ia aje, do aje nsko ia di tlat obahun zini di PSA, ia di alcohol side effects, and lingi I aje tlat bichilchen ado lid, ado hea ade nesn lts andegi, ado hajan na od kirigi korean shi shijaro, K3B, 89.7 FM, do nani tsa ado yada korogone, Nan hidish nil.